amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste

Tempo ci vuole per sentire chi sono, per capire chi sei, e che poi non mi resta che del profumo l'attesa di chi sta alla finestra tra la vita e la resa, che poi tempo ne serve.